Ci sono le sotto la mattina, ma non avevi vicino un mandatino. Un fogliettino sotto la monella, che sono invece del

dà dò e dà la mia ba la ba dà dò ba i dà ni ti ti nha bè tà tà ma pa tù tà bè dà dò e dà la mia bè tì tà mi bè lò amma i yò kò gù hò bà tà mù dà gà dà hèn dà dò bì tù kè nà bè la nà bà ni mù